0: perché devo.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The things I cherish most.
1: Love.